0: vedervi qui al Castel Katzensung nel futuro. Grazie, arrivederci.
1: Care amiche, cari amici, vi saluto, vi ringrazio per l'intervista, per aver ascoltato. Grazie mille, arrivederci. Ci rivediamo forse al Pardellerhof, dove il vino racconta, Woderwein erzählt.
2: Cari ascoltatori, io sono Florian Elmreich, il gestore dell'Hotel Adria. Spero che questa trasmissione vi sia piaciuta. Vi invito a venire a Merano e visitare questo bellissimo posto. Ciao e a presto.
3: Sono Martin Kirchlechner, l'oste dell'Ottmangut, e vi saluto tutti, cari saluti da Merano.
4: Sono Anna Marchion, spero di rivederci qui a Tesimo nel nostro ristorante. Buona serata.
5: Sono Christian, ciao a tutti. Vi invito a partecipare al nostro Türkenen originale, i masi del Gallo Rosso, e vivete una sensazione unica, ve lo prometto. Ciao a tutti.
6: Ciao, das war Bernardo Buttone für die Radioreise. Das war Bernd Knopp für die Radioreise. This was Bernie Button for the Radio Journey. And c'était Bernard Bouton pour le Radio. Ja, das alles bin ich. Ich bin Bernd Knopp und ich wünsche der Radioreise alles Gute und Ihnen natürlich auch.
7: Mille grazie. Und ich muss sagen, schön war es wieder mal in Italien. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.